Carita! Andiamo in chiesa! Ladies and gentlemen, fantastic! Z! Z! Top!

Benita! Andiamo in chiesa! Ladies and gentlemen, fantastic! Benita!